0: inflammabili e inermili.
1: Prende il disegno, il burro alla testa, non ho in me.